0: Hila simu ito, Jackie. Zero 792 682 mwisho. Zero 792 682 mwisho. Chagli, unge choki ne?
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
0: Unga ne ije sana?
1: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Kama mia cha ije sana? Guruchi ito ne serious. Guruchi ne serious. *292#. *292#. Gurichi ne serious nge gas ne gele Janet. Janet? Janet? Channel number 506 Mwisho. Unge choki no daddy. Janet. Yamune chano.
2: Eh, asa bage.
0: Imjano.
2: Ami murga.
0: Murga ne?
2: Eh.
0: Une.
2: Ma.
0: Tule naki?
2: Tule naki.
0: Pas, namba ata jano.
2: Eh?
0: So kita sta.
2: Kita sta.
0: Aya, pas, otestai. Namba ata.
2: Number one.
0: Oh, tetiamo jano. Tetiamo, kono unge testa. Hmm? Tule naki. *292#. Chita nirube gungo. Chita nirube gungo, daddy. Chita nirube gungo. *292#. *292#. *292#.